0: mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano,
1: se io muoio,